0: rádio que toca a sua música.
1: Essa é a sua rádio.
0: 91.7.
2: 6h44.
3: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore. My Symphony of Love.